Adri nel pennac. Barra dolce muore con dell'esse per l'essa, due adesso orto spelosi strenti risa. Barra dolce muore con dell'esse per l'essa, due adesso orto spelosi strenti risa.

Ciao ragazzi, sono Marco Bartoccioni, Bartò. Scoprite i miei nuovi brani su Le 678 Live and More, il programma radiofonico dedicato alle band rock emergenti.